0: Sono le 3:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits Only at Radio Torino International.

0: Torino International.
1: Woo-hoo! Playing a skill. Charlie Life.

0: mobile.
1: Il genio dell'asta del mobile!
0: Gli sconti volano fino al 70%!
2: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
0: Sicuro! Gli sconti doppi XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
3: Torino International. Love his music.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino Internet.

Torino International.

0: Sono le 6:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una X.

0: Sono le 7.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
1: Hai nelle devare sungata? Bagaje le făcute? Noi da de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011 704 9 85. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 9 85.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum, Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Almanacco del giorno.
3: Buona giornata, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Vitale. Oggi è venerdì 10 luglio, la chiesa ricorda Santa Filippa Mareri, francescana, e i santi martiri canadesi. Il sole è sorto alle 5.36, tramonterà alle 20.47. E allora, pronti ad accendere i motori della macchina del tempo, facciamo un salto indietro fino al 1856. In una notte di tempesta nasce Asmijan, uno dei più grandi geni della storia dell'umanità. Nikola Tesla, inventore, fisico, ingegnere, a lui dobbiamo scoperte rivoluzionarie che hanno letteralmente dato la luce e l'energia al mondo moderno, a partire dalla corrente alternata. Ci spostiamo al 1962 per una data storica della tecnologia e delle comunicazioni. Viene lanciato nello spazio il Telstar, il primissimo satellite per telecomunicazioni attive della storia. Grazie a lui, poche ore dopo, l'umanità assiste alla prima trasmissione televisiva transatlantica in diretta tra Stati Uniti ed Europa, un momento che ha accorciato le distanze del pianeta. Nel 1976, purtroppo, una pagina nera della cronaca italiana ed ecologica. A Seveso, in Brianza, a causa di un guasto in un'azienda chimica, si sprigionano nube tossiche di diossina. Il disastro di Seveso porterà alla nascita delle prime severe normative europee sulla sicurezza industriale, la cosiddetta direttiva Seveso. Voltiamo pagina e passiamo ai nati di oggi. Spegne le candeline, una vera icona del cinema internazionale, compie gli anni oggi la splendida Sofia Vergara, l'irresistibile stella della serie Modern Family. Auguri anche alla cantante pop americana Jessica Simpson, classe 1980. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
2: Almanacco del giorno.

0: il sistema filtraggio acqua?
1: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
2: Torino International News.
3: Massima attenzione nel Golfo Persico, in apertura del nostro notiziario parleremo anche di politica interna, della grave ondata di incendi in Spagna. Tra poco, restate con noi.
4: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
3: Ancora una buona giornata, un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Venti di guerra sempre più forti nel Golfo, dove il traffico nello stretto di Hormuz è ormai quasi completamente paralizzato dopo i raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Nelle ultime ore l'intelligence di Israele ha condiviso con Washington informazioni riservate su un presunto nuovo piano di Teheran per uccidere Donald Trump. Secondo fonti giornalistiche americane, lo stesso Trump avrebbe già sentito il premier israeliano Netanyahu per coordinare le prossime mosse militari. Cronaca interna, ancora un femminicidio, questa volta nelle Marche a Loreto, in provincia di Ancona. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellata al culmine di una lite con l'ex compagno. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti che hanno notato il presunto killer, un uomo di 35 anni, barcollare in strada farneticando di aver compiuto il delitto. L'uomo è stato subito bloccato e fermato dai carabinieri. Politica, da Milano, Pier Silvio Berlusconi blinda la premier Meloni dopo gli attacchi verbali di Donald Trump. Mi sono sentito offeso come italiano, dichiarato alla presentazione dei palinsesti Mediaset. Intanto a Palazzo Chigi si è tenuto un vertice d'urgenza sulla sicurezza e sui recenti disagi alla rete ferroviaria. Sul fronte delle riforme il vicepremier Salvini apre a una modifica della legge elettorale introducendo le preferenze. Nessuna precondizione, ha detto, l'importante è garantire stabilità per 5 anni. Tragedia senza precedenti in Spagna, nella provincia meridionale di Almeria. Un devastante incendio boschivo scoppiato a Los Gallardos ha provocato la morte di almeno 12 persone. Il bilancio purtroppo viene definito ancora provvisorio dalle autorità locali, che parlano di una situazione drammatica mai vista prima nella regione. Il grande caldo non molla la presa. Gli esperti confermano che la terza ondata di calore durerà almeno fino al 20 luglio. Oggi e domani bollino rosso a Firenze e Perugia, mentre lunedì si toccheranno i 43 gradi nelle zone interne della Sardegna. Intanto i dati ufficiali di Copernicus certificano che quello appena passato è stato il giugno più caldo di sempre per l'Europa occidentale. Chiudiamo con il calcio. Ai mondiali la Francia si conferma una vera e propria schiacciasassi. I transalpini battono 2-0 il Marocco al termine di un match dominato e volano in semifinale. Non basta ai nordafricani un super Bruno, capace anche di parare un rigore a Mbappé. Nella ripresa lo stesso Mbappé e Dembélé firmano l'1-2 decisivo. Questa sera si gioca Spagna-Belgio per decretare la prossima sfidante dei Blues. Ed è tutto per il momento, le notizie tornano alla prossima edizione. Buona giornata!
5: Attenție. DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: 5651922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso Allamano e Pianezza in direzione Aosta. Vi ricordiamo che lungo la statale 31 del Monferrato si viaggia a senso unico alternato per lavori ad Alessandria. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Sono le 9:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Devastante incendio nei

0: Ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buona giornata, in studio Francesco Vitale. È salito a 12 morti il bilancio delle vittime di un incendio boschivo scoppiato giovedì vicino ad Almeria in Andalusia, nel sud della Spagna. Il numero dei morti è destinato purtroppo a salire, ha dichiarato il governo regionale. I decessi si sono verificati nel villaggio di Bedar, riferisce un comunicato, precisando che alcune delle vittime sono state ritrovate all'interno dei veicoli. Un attacco ucraino con droni ha provocato un incendio nel porto russo di Taganrog e un altro in due depositi di carburante nella città di Azov, lo ha comunicato il governatore della regione di Rostov, Yuri Sdyuzar. Ad Azov, un attacco con droni ha provocato un incendio in due impianti di stoccaggio di prodotti petroliferi, ha scritto Sdyuzar su social network Max. Il governatore ha inoltre dichiarato che nella città di Taganrog i vigili del fuoco stanno combattendo un incendio nell'area del porto marittimo. Secondo le informazioni preliminari, non si registrerebbe vittime. Il prezzo del petrolio in lieve rialzo sui mercati asiatici mentre proseguono i colloqui tra Stati Uniti e Iran. Il Brent viaggia sui 76,5 dollari al barile e il WTI sui 72,3 dopo aver perso ieri quasi il 2% in seguito alle notizie sulla prosecuzione dei negoziati tra Washington e Teheran, nonostante la recente escalation delle ostilità che ha interrotto le spedizioni energetiche attraverso lo stretto di Hormuz. I due benchmark, tuttavia, sono rimasti sulla buona strada per un rialzo tra il 4 e il 5% nella settimana per i due giorni di raid reciproci. Il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz ha subito un forte rallentamento questa settimana, con i mercati che monitorano attentamente la normalizzazione delle attività di transito. La strategica via navigabile continua a essere un punto critico nei negoziati in corso tra Stati Uniti e Iran. E quanto emerge dai documenti pubblici dei procuratori nel corso del processo per omicidio in corso nello stato dello Utah. Robinson, 23 anni, rischia la pena di morte per l'attentato del 10 settembre dello scorso anno ai danni di Kirk, colpito mentre l'attivista stava partecipando a un evento pubblico della Utah Valley University. L'accusa ha esibito i messaggi che l'imputato aveva scritto nei gruppi di amici sull'app Discord, nei quali ammetteva di essere l'autore dell'attentato. Guardate le foto delle telecamere della sicurezza, sono io, grazie ancora per tutto, aveva scritto Robinson. Mondiali, Francia-Marocco finisce 2-0, gol di Mbappé e Dembélé, i Blues dominano e volano in semifinale, la squadra del CT Deschamps nettamente superiore nonostante le imprese di Bounou che para anche un rigore, qualche guizzo della squadra del CT AB nella ripresa. Questa sera alle 21 Belgio-Spagna, sabato Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. È tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
2: Attenție! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ancora un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A4 Torino-Milano sono presenti code tra Settimo e Corso Giulio Cesare verso Torino. Lungo la A6 Torino-Savona si viaggia incolonnati per traffico intenso tra Marene e Fossano verso Savona. Sulla statale 596 diramazione dei Cairoli si viaggia rilento per lavori tra Cozzo e Terranova. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
15: Quest'estate scopri come essere super.
16: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
17: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
18: Sei una piccola selvaggia, vero?
17: Non ci siamo ancora presentati.
15: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
19: Dal regista Christopher Nolan.
20: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
19: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
21: Andiamo!
19: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
22: A che ne inizio tuen, famna che sti dreis in shisha.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Una buona giornata, queste le anticipazioni, riunione di maggioranza a Palazzo Chigi con Meloni, Tajani e Salvini. Russia-Cina svelata cooperazione militare dal 2023, Pechino ha insegnato a Mosca a silenziare Starlink. Ancona, donna uccisa a coltellate da ex compagno a Loreto. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Riunione di maggioranza ieri a Palazzo Chigi con la Premier Giorgia Meloni, Vice Premier Tajani e Salvini e altri esponenti del governo sul tema sicurezza. È quanto appreso da fonti di maggioranza. Al tavolo con la Presidente del Consiglio e due Vice Premier, anche il titolare della difesa Crosetto, il Ministro dell'Interno Piantedosi e i sottosegretari Fazzolari e Mantovano. Presenti inoltre i vertici delle forze dell'ordine, tra i dossier esaminati anche quello sui migranti. Ci spostiamo agli esteri, la Cina avrebbe aiutato la Russia a capire come silenziare Starlink, il sistema di comunicazione satellitare prodotto dalla SpaceX di Elon Musk, usato dagli ucraini fra l'altro per colpire obiettivi in profondità in Russia e il cui funzionamento, come hanno denunciato nei giorni scorsi fonti ucraine, i russi hanno iniziato a minacciare con blocchi di disturbo elettronico sistemati vicino a possibili obiettivi. The Insider, sito di inchiesta indipendente, ha scoperto un accordo di cooperazione militare strutturato tra Russia e Cina per programmi di sviluppo di armi multidominio, chiaro dall'esito di una visita del giugno del 2023 di una delegazione cinese a Mosca. La cronaca: una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate durante una lite con

0: proposta. Chiudiamo con lo sport. Jannik Sinner va a caccia della finale di Wimbledon 2026. Oggi venerdì 10 luglio, nella semifinale dello Slam di Londra, il tennista azzurro sfida Novak Djokovic. La sfida tra i due avverrà sul campo centrale a partire dalle ore 14.30. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, alla prossima edizione.
1: Vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente, la statale 32 ticinese è chiusa tra Bellinzago e Oleggio verso Sesto Calende. Ancora per un incidente sulla A4 Torino-Milano sono presenti code tra Settimo e Corso Giulio Cesare in direzione Torino. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Situ e Corso Allamano verso Aosta. Sulla A7 Milano-Genova sono presenti code per lavori tra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia in direzione Milano. Lungo la A6 Torino-Savona si viaggia incolonnati per traffico intenso tra Marene e Fossano verso Savona. Sulla statale 596 diramazione dei Cairoli si viaggia rilento per lavori tra Cozzo e Terranova. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Sono le 11:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Una buona giornata, queste le principali notizie. Meloni accelera sui dossier interni, vertice a Palazzo Chigi sulla sicurezza. Spagna, bosco in fiamme, almeno 12 morti, 1000 gli evacuati. Italia rovente, picchi fino a 40 gradi, da lunedì nuova fiammata sahariana. Queste altre ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano, c'è un programma da completare e situazioni critiche da gestire. Giorgia Meloni in questa fase ha messo in cima alla sua agenda i dossier di politica interna. Lo dimostra l'input dato agli uffici di Palazzo Chigi e ai ministeri di eseguire uno screening degli obiettivi e dei provvedimenti rimasti in sospeso per individuare quelli da portare a termine prima della fine della legislatura. Ma anche la riunione convocata al ritorno da Ankara con i vicepremier Salvini e Tajani e alcuni ministri per affrontare il tema della sicurezza, estesa anche al caos lungo le linee ferroviarie, tra le cui cause il leader leghista ha indicato anche il terrorismo, oltre a disagi, chi ruba rame e chi trancia cavi. Per gli esteri, almeno 12 persone sono morte a causa di un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria, in Spagna. Secondo quanto si apprende, gran parte dei deceduti è stata trovata senza vita all'interno di auto rimaste intrappolate dalle fiamme lungo una strada secondaria nei pressi di Bedar, dove avrebbe cercato una via di fuga.

0: Tra martedì 14 e mercoledì 15 luglio al centro-sud si supereranno diffusamente i 36 gradi e in Sardegna i picchi supereranno i 40, soprattutto nelle zone interne. Le estate italiane sono cambiate in modo strutturale, il tradizionale anticiclone delle Azzorre è stato sostituito dal promontorio africano che spinge masse d'aria sahariana verso il Mediterraneo. È uno degli effetti più diretti del riscaldamento globale, responsabile della tropicalizzazione del territorio, dell'aumento costante delle temperature, di notti afose e di un mare surriscaldato che alimenta eventi meteo violenti. Economia, le tecnologie avanzano in maniera impetuosa e negli ultimi anni queste sono diventate fruibili da parte di aziende, piccole e grandi, e della pubblica amministrazione. Noi cerchiamo di dare un contributo alla diffusione di questi servizi. Così Salvatore Cincotti, fondatore e presidente gruppo Genegis e presidente Mapsat, intervenuto a Roma presso la Camera dei Deputati all'iniziativa Le tecnologie dello spazio e il governo del territorio, dedicata al confronto tra i principali protagonisti italiani della space economy, dell'osservazione della Terra e dell'innovazione digitale. Un esempio della capillarità raggiunta da queste tecnologie è l'utilizzo degli smartphone, che consente di poter conoscere quasi in tempo reale le situazioni aggiornate. Così, spiega Cincotti, la tecnologia spaziale, satellitare e la gestione del territorio sono entrati nella vita di tutti. Noi contribuiremo a far sì che questo sviluppo arrivi sempre di più a livello del singolo. E concludiamo con lo sport. È la Francia la prima semifinalista dei mondiali 2026. La nazionale di Deschamps batte agevolmente 2-0 il Marocco, cui non concede la rivincita del 2022. Ora attende Spagna-Belgio per scoprire la sua prossima avversaria. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
1: Attenzione. DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Sono le 12:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le principali notizie. Salvini apre sulle preferenze, non abbiamo precondizioni. Tensione Russia-Italia, l'Italia espelle 2 militari per spionaggio, via da Roma entro 3 giorni. Studente accoltellato a Milano, il branco chiede scusa, siamo mortificati. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
9: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica, segnali di fumo e strategie nella partita a scacchi sulla legge elettorale. La novità è l'apertura, o meglio la dichiarazione di non belligeranza di Matteo Salvini sulle preferenze, che si accompagna però a un generale rinvio della questione, a ciò che deciderà il Parlamento, forse anche per il finale di partita che resta incerto. Le Camere sono sovrane, è la formula alla quale i politici di norma rinviano quando la vittoria parlamentare non è certa, un po' come accade quando il governo, nel dare il proprio parere a una proposta di modifica, si rimette all'aula. E sembra siano a questo punto sulla riforma elettorale e sulle preferenze. Io sono sempre stato eletto con le preferenze, sia a Milano sia a Bruxelles, sottolinea Salvini, ma questo non toglie e non aggiunge nulla. I tecnici sono al lavoro, non abbiamo precondizioni. Per gli esteri, il governo italiano ha espulso 2 addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia, lo ha comunicato con un post social il ministro degli esteri Tajani, spiegando come i 2 siano stati individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Dopo l'aspra polemica lanciata dal Cremlino, l'ambasciatore di Mosca a Roma è stato convocato alla Farnesina. A differenza di molti altri luoghi romani che mi capita di frequentare, qui, come sempre, non avviene nulla di buono, avrebbe detto il diplomatico. Devono lasciare Roma entro 3 giorni, si legge nel post a firma del ministro Tajani. La cronaca: hanno compreso la gravità del loro gesto e hanno chiesto scusa dicendo di essere mortificati, ma quando in aula è stato chiesto a ciascuno quale ruolo avesse avuto nell'accoltellamento di Davide

0: hanno chiesto di accedere alla messa alla prova o in subordine in processo in rito abbreviato. Economia, capire le persone attraverso i loro gusti per aiutarle a scegliere i prodotti più adatti alle proprie esigenze e al proprio stile di vita, è la mission di Vinfood, startup italiana che ha sviluppato una piattaforma in grado di trasformare le preferenze dei consumatori in uno strumento strategico per aziende e supportando lo sviluppo di nuovi prodotti, la personalizzazione dell'esperienza d'acquisto e l'innovazione basata sulle preferenze reali. A confermare il potenziale della società arriva ora un round di investimenti da 3 milioni di euro guidato da Linfa, il fondo di impact investing dedicato all'agri-food tech e gestito da Riello Investimenti SGR. E chiudiamo con lo sport. Spagna e Belgio in campo per il secondo dei quarti di finale del Mondiale 2026. Oggi le Furie Rosse, guidate in panchina dal CT Luis de la Fuente, affrontano i Diavoli Rossi di Rudy Garcia. In palio un posto in semifinale nella rassegna iridata in scena tra Stati Uniti, Messico e Canada. Il match si disputerà a Los Angeles. Era questa l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. Alla prossima edizione.
1: Dor de Folclor. Dor de Folclor, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Шану Маша.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Meloni accelera sui dossier interni, vertice a Palazzo Chigi sulla sicurezza. Vertice NATO, Erdogan regala una pistola ai leader, Meloni la porta in Italia, collata come tutti gli altri doni. Abusi su hostess, caso dei 30 secondi, sindacalista condannato in appello bis. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org. Contatta il numero 091-709-8355 o invia un WhatsApp al numero 392-996-2493.
8: Un buon pomeriggio dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. C'è un programma da completare, situazioni critiche da gestire. Giorgia Meloni in questa fase ha messo in cima alla sua agenda i dossier di politica interna. Lo dimostra l'input dato agli uffici di Palazzo Chigi e ai ministeri di eseguire uno screening degli obiettivi e dei provvedimenti rimasti in sospeso per individuare quelli da portare a termine prima della fine della legislatura. Ma anche la riunione convocata al ritorno da Ankara con i vice premier Matteo Salvini, Antonio Tajani e alcuni ministri per affrontare il tema della sicurezza estesa anche al caos lungo le linee ferroviarie, tra le cui cause il leader leghista ha indicato anche il terrorismo, oltre a disagi, chi ruba rame e chi trancia i cavi. Per gli esteri, il vertice NATO di Ankara, conclusosi ieri, aveva un tema tutt'altro che leggero, l'aumento delle spese militari dei paesi alleati, ma a fare da contrappunto, quasi a voler prendere alla lettera l'agenda del summit, ci ha pensato il padrone di casa. Il presidente turco Erdogan ha infatti regalato a ciascun leader presente una pistola con il proprio nome inciso sopra, corredata di una scatola di munizioni. Giorgia Meloni, destinata dell'omaggio riservato anche lei, come agli altri leader, ha portato l'arma in Italia. Secondo quanto riferiscono fonti governative alla DN Kronos, l'operazione si è svolta seguendo le procedure previste. La pistola è stata presa in carico da personale autorizzato a maneggiare armi e una volta rientrata in Italia sono state avviate le procedure per denunciarne il possesso. L'arma è stata quindi registrata a Palazzo Chigi, come avviene per tutti i doni ricevuti dalla Premier, ed è entrata nella disponibilità della Presidenza, protocollata come ogni altro omaggio. La cronaca è stato condannato a un anno e 2 mesi di reclusione al termine

per gli effetti di calendario aumenta dell'1,1%. Lo rileva l'Istat sottolineando che il calo congiunturale è diffuso a tutti i principali raggruppamenti di industrie tranne l'energia. E chiudiamo con lo sport e la Francia, la prima semifinalista dei mondiali 2026. La nazionale di Deschamps batte agevolmente 2-0 il Marocco, con cui non concede la rivincita del 2022. Ora attende Spagna e Belgio per scoprire la sua prossima avversaria. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, alla prossima edizione.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora un buon venerdì a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente, la statale 32 ticinese è chiusa tra Bellinzago e Oleggio verso Sesto Calende. Il traffico si mantiene scorrevole sulle restanti strade della regione. Questo breve appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
18: Da Steven Spielberg.
17: Non riesco a capire, sono persone.
18: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
17: Cosa vuoi fare?
19: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
18: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Torino International.

Buongiorno e ben ritrovati, sono Anca Manole e diamo il via a una nuova rubrica di vacanze in Romania. Oggi cambiamo completamente scenario, lasciamo le vete, i sentieri, le città, i distretti e andiamo alla scoperta del delta del Danubio, una delle riserve della biosfera più incredibili del pianeta e patrimonio mondiale dell'UNESCO. Immaginate quindi un luogo dove il tempo è dettato dal ritmo delle correnti e dal battito d'ali di migliaia di uccelli. Il Danubio, dopo aver attraversato ben 10 paesi europei, si divide qui in tre bracci principali, prima di gettarsi nel Mar Nero, creando una terra sospesa, selvaggia e unica nel suo genere. Quindi mettetevi comodi perché si salpa! Il delta del Danubio è il paradiso assoluto degli amanti della natura e del bird watching. Ospita oltre 300 specie di uccelli. Qui potete avvistare la più grande colonia di pellicani bianchi d'Europa, maestosi cigni, aironi e cormorani. Il modo migliore per esplorarlo è a bordo di una barca a motore lento o ancora meglio in kayak, scivolando silenziosamente tra i canali secondari ricoperti di ninfe bianche e gialle. Ma il delta non è solo acqua, c'è un luogo magico che dovete assolutamente visitare, la foresta di Letea. È la foresta subtropicale più a nord d'Europa, un paesaggio surreale dove querce secolari crescono tra dune di sabbia desertica avvolte da liane rampicanti. E la vera magia qui sono i cavalli selvaggi, centinaia di cavalli che corrono liberi tra le dune e gli alberi, un'immagine che vi toglierà assolutamente il fiato. Se cercate un po' di storia e un'atmosfera d'altri tempi, spingetevi fino a Sulina, la città più a est della Romania. Un tempo era un porto internazionale ricchissimo, oggi è una cittadina dal fascino nostalgico, raggiungibile solo via mare, dove potrete ammirare il vecchio faro e rilassarvi su una spiaggia di sabbia finissima e selvaggia, dove il Danubio abbraccia ufficialmente il Mar Nero.

Ed eccoci di nuovo a bordo tra i canali dorati del Delta del Danubio. Dopo una giornata passata a fotografare pellicani, è il momento di capire dove ci fermeremo a riposare, cosa si mangia e soprattutto chi incontriamo in questa terra sospesa. E sì, perché il Delta del Danubio non è solo un paradiso naturale, è anche un incredibile mosaico umano. Qui vive una comunità unica, i Rusi Lipovani. La loro è una storia affascinante e dolorosa che risale alla fine del 600, quando fuggirono dalla Russia zarista per sfuggire alle persecuzioni religiose, dopo aver rifiutato le riforme della Chiesa ortodossa imposte dal patriarca Nikon. Si definiscono vecchi credenti. Trovarono rifugio qui, tra i caneti impenetrabili del Delta, dove hanno conservato per secoli la loro lingua, la loro fede e le loro tradizioni intatte. Riconoscerete i loro villaggi come Mila 23, Jurilovka o Karkaliu a colpo d'occhio. Le case tradizionali hanno tetti di canne spessi e compatti, pareti dipinte di un bianco calce accecante e dettagli color azzurro intenso, un colore che qui chiamano proprio blu lipovano e che serve anche a tenere lontane le zanzare. Camminando la domenica mattina potrete scorgere gli uomini con le lunghe barbe tradizionali e le donne con i capelli raccolti nei tipici scialli colorati che si recano nelle chiese ortodosse di rito antico, dove si usa ancora il calendario giuliano. Alloggiare in una delle loro pensioni a conduzione familiare è il modo migliore per vivere il Delta. Vi accoglieranno con il calore tipico di chi ha fatto dell'isolamento una virtù dell'ospitalità. E a tavola la cucina è lo specchio fedele di questa cultura di pescatori. Nel Delta il re indiscusso è il pesce d'acqua dolce. Il piatto simbolo che vi preparerà una famiglia lipovana è lo storciago, una zuppa sublime vellutata a base di storione, verdure, panna acida e un tocco di aneto fresco. È un incontro perfetto tra la cucina rumena e la tradizione russa. E poi c'è il famosissimo planchie, pesce cotto al forno con cipolle, pomodori e peperoni, servito rigorosamente con la polenta calda, la mamelig. E per i palati più golosi, le polpette di pesce, i bignè fritti fatti in casa, il caviale locale, il tutto accompagnato da un bicchiere di vino bianco fresco della vicina regione della Dobrogia. Un'esperienza che non è solo una cena, ma un vero viaggio nel tempo. Ma come si raggiunge questo paradiso nascosto? La città di Tulce è considerata da tutti la vera porta del Delta. Potete arrivarci in auto o in treno partendo da Bucarest o da Costanza. Una volta arrivati a Tulce dovrete lasciare l'auto, da qui in poi l'asfalto finisce e si viaggia solo sull'acqua. Dal porto di Tulce partono i traghetti passeggeri pubblici della linea Navrom che collegano la città ai bracci principali del fiume e alle località come Sulina o Sfântu Gheorghe. Se avete poco tempo o volete raggiungere i villaggi più interni, potete optare per i water taxi, imbarcazioni veloci private. Un consiglio da amico per il vostro bagaglio: portatevi una buona crema solare, occhiali da sole, un cappello è fondamentale, un ottimo spray repellente per le zanzare, che soprattutto al tramonto amano farsi sentire. E anche oggi il nostro viaggio è giunto al termine. Il Delta del Danubio è un luogo che richiede lentezza, rispetto per l'ambiente e tanta voglia di lasciarsi alle spalle la frenesia della vita moderna per ritrovare il contatto con la natura più pura. Voi ci siete mai stati? O vi è venuta voglia di salpare per questo labirinto di canali? Raccontatecelo anche sul nostro canale social, su Facebook, lì troverete tutti i nostri consigli su come arrivare appunto nel Delta del Danubio, dove alloggiare, cosa vedere, come fare di questa esperienza una grandiosa esperienza che rimanga un ricordo per sempre. Io vi ringrazio e vi do appuntamento per lunedì con una nuova edizione di Vacanze in Romania, sempre alle 13.30 qui sulla 90.0, però tra pochissimi minuti ci sarò con il notiziario di pranzo. Drum bun!

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Pier Silvio Berlusconi difende Meloni da Trump e non chiude a Vannacci. Il Wall Street Journal, l'Iran ha un nuovo piano per uccidere Trump. Torturò e uccise la moglie in casa, condannata all'ergastolo e 3 mesi di isolamento. Queste altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Buon pomeriggio e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Esprime pieno sostegno alla premier Giorgia Meloni, lodando la sua politica internazionale, stigmatizzando le parole di Donald Trump, Pier Silvio Berlusconi, nella serata in cui ha illustrato la programmazione di Mediaset e, come tutti gli anni, ha accettato di parlare con i giornalisti non solo delle strategie commerciali, ma in particolare di Media for Europe, la holding per cui intende conquistare il mercato europeo, sfidando su un piano diverso le grandi piattaforme americane. Forse però dal punto di vista della politica interna a pesare potrebbe essere la presa di posizione su Roberto Vannacci, che sembra gettare acqua sul fuoco delle polemiche che si sono accese nelle ultime settimane sull'opportunità di includere il suo nuovo partito del generale, che cresce nei sondaggi all'interno del centrodestra. Per gli esteri, Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Mercoledì, parlando con i giornalisti ad Ankara, in Turchia, il tycoon ha fatto riferimento alle minacce contro di lui. Sono il primo della lista, ha detto. Finora immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo. La notizia di un nuovo piano di Teheran per uccidere il capo della Casa Bianca arriva il giorno dopo che il presidente americano è rientrato da Ankara, cambiando aereo per motivi di sicurezza. Il tycoon e il premier israeliano Benjamin Netanyahu si sono parlati e hanno concordato di mantenere il coordinamento tra i due paesi. Il Wall Street Journal non ha precisato se le informazioni di intelligence sulle minacce a Trump fossero state discusse durante i colloqui tra i due leader. La cronaca, le torture e poi il femminicidio. La corte d'assise di Macerata, condannata all'ergastolo con 3 mesi di isolamento diurno, il 50enne Massimo Malavolta per il femminicidio della moglie, la 45enne Manuela Massicci, avvenuto il 19 dicembre del 2024 nella loro abitazione di Ripa Berarda, frazione di Castignano, provincia di Ascoli Piceno. Economia, si accende il risico su EasyJet, la compagnia aerea britannica, su cui il fondo Castlelake aveva lanciato un'offerta a 6,9 sterline per azione. Stamane da Luton fanno sapere che il fondo di investimenti Apollo ha messo sul piatto 7,15 sterline, valore più alto secondo EasyJet, il cui consiglio di amministrazione non ritiene di raccomandare più di aderire alla precedente offerta. E chiudiamo con lo sport. La MotoGP torna protagonista. Oggi, venerdì 10 luglio, il motomondiale torna in pista con le prove libere e le prequalifiche del Gran Premio di Germania. Si riparte dopo il successo con la tripletta Aprilia nel GP d'Olanda, con le due track house di Ai Ogura e Raul Fernandez, che hanno preceduto il pilota ufficiale Jorge Martin. A caccia di riscatto Marco Bezzecchi, caduto ad Assen sia nello sprint sia nella gara della domenica e superato da Martin in vetta alla classifica mondiale. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.

0: Ogni anno a luglio Pragiolato dedica 2 giornate alla mucca che in Alta Valle Chisone, ma non solo, è considerata la vera regina delle Alpi. La manifestazione è dedicata ai turisti per far conoscere da vicino la vita, il lavoro e i prodotti dei margari e dei loro animali. Spicca tra gli eventi il concorso Miss Mucca, organizzato dal comune in collaborazione con la Proloco e con il patrocinio della città metropolitana di Torino. Sabato 11, dalle 8.30 alle 20, i produttori delle aziende che partecipano alla manifestazione vendono il loro formaggi nelle casette allestite in piazza Pragiolatesi nel mondo, dove turisti e i villeggianti possono anche partecipare alla stima di formaggi e salumi tra le 10 e le 13 e tra le 14 e le 16. A Bardonecchia invece, dal 16 al 30 di luglio, torna musica d'estate, la 31esima International Summer Music Festival, 15 giorni di attesissimi concerti a ingresso libero, incontri alta formazione che riuniscono a 1300 metri, là ove anche la montagna da spettacolo, giovani talenti e grandi interpreti della scena internazionale. Final de ediție, dragilor, rămâneți pe 90.0 FM, parla con Cosimo Urmează aici pe Radio Torino Internațional, Mary on the Road, începând cu orele 15, DJ Nivo va ține companie după amiază spre seară cu multe hituri. Eu vă doresc un weekend superb să aveți și vă dau întâlnire aici la 13:30 luni la vacanțe în România și apoi jurnalul de prânz. Zi frumoasă, weekend superb!
1: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
2: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui negli studi di Radio Torino International e bentornato dopo 3-4 anni,
3: sì.
2: Caruccio. Ciao.
3: Ciao Cosimo, ciao e sono molto contento di rivederti.
2: Allora, tu sei stato ospite nelle prime puntate quando ero ancora su Radio Party One. E era ancora web radio, quindi cominciavamo a fare i primi video e tu hai fatto parte, che poi abbiamo fatto anche un piccolo backstage dove abbiamo cantato insieme.
3: Siamo stati pionieri.
2: Oggi presentiamo il singolo che è uscito proprio oggi, che è Fragole Amare il titolo.
3: Sì, grazie per insomma per la possibilità e lo spazio.
2: No, ci tenevo proprio a far uscire il giorno l'intervista proprio il giorno dell'uscita del singolo. Fragole Amare. In realtà le fragole sono dolci quando si mangia.
3: Le fragole sono dolci, ma in questa canzone sono un po' amare, perché sono un po' anche una metafora, no? Mm-hmm. Una canzone che intanto, quindi, ha questo mood un po' desertico, un po' anche metafisico, se vuoi. Mi piaceva raccontare un'estate anche un po' appunto psichedelica, ok? Come se fosse un po' una. Immaginavo una poesia di Montale, no? Quando la scrivevo. E Fragole Amare è appunto anche un po' una metafora di queste promesse che sembrano dei frutti gustosi e dolci da mordere, ma poi.
2: Invece poi lasciano
3: l'amore in bocca, sono fatti, fanno male, ma nonostante questo ne vuoi ancora, ecco. Quindi.
2: C'era un'altra tua canzone che aveva una frase del genere?
3: Forse ricado negli stessi errori.
2: Allora, una copertina che ricorda un po' gli anni 70, 80 no, 70.
3: Sì, dai, 60-70.
2: Quando si andava a comprare i 45 giri.
3: Sì, a me, io sono nato molti anni dopo, no. Però mi affascina molto quel mondo, vintage. Quell'estetica. Sì, diciamo che anche erano anni, sai, di sperimentazione, dove anche era tutto da fare nel mondo della musica, quindi c'era anche molta libertà,
2: sì.
3: No?
2: Le prime radio libere
3: e insomma c'era anche un gusto estetico stilosissimo che a me piace molto. E che ho ripreso nella copertina, sì.
2: E anche il videoclip, tutto in bianco e nero, richiamo quegli anni, anche il formato che hai usato, sì. Per non è il 16 noni o anche un rettangolare un pochino di meno del 16 noni, ma hai usato proprio il quadrato,
3: sì,
2: che
3: sì, sì, sì,
2: il,
3: sì,
2: il formato,
3: sì,
2: della TV d'epoca.
3: Sì, il video è stato molto divertente realizzarlo. Tra l'altro ci tengo a ringraziare Santa Monica, che è il regista, e è stato proprio un'esperienza assolutamente in linea con la canzone, perché ci siamo inerpicati sui Monti Pelati, che sono questo posto incredibile nel Canavese, che sembra veramente un set cinematografico di un western quasi, perché insomma, a differenza dei boschi e le montagne piemontesi, lì c'è questa vegetazione brulla, ci sono poche cose, quindi siamo arrivati lì che ci sembrava di essere, capito, in Arizona o in qualche deserto della California. Abbiamo girato questo video un po' anche qua con qualche vibe psichedelica e tutto, che abbiamo realmente vissuto, perché praticamente dopo un'ora o poco più, con la nostra proverbiale disorganizzazione, ci siamo dimenticati di portare l'acqua, abbiamo finito l'acqua, quindi abbiamo girato tutto il giorno sotto il sole senza acqua, quindi alla fine avevamo veramente le visioni, anche se non avevamo assunto nessuna sostanza,
2: mare.
3: Quindi è stato molto divertente, e se vi va andatelo a vedere, perché insomma ci sono tante cose simpatiche.
2: Adesso quello riguarda con un altro occhio. Sì. Io direi andiamo a sentire Fragola Mare, e poi dopo voglio parlare anche un po' della tua storia, della musica, anche perché tu hai scritto anche per altri.
3: Sì, sì, sì.
2: Ultimamente è un po' cambiato il tuo mondo artistico.
3: Ma sai, è sempre un po' in evoluzione, nel senso che la ricerca musicale, il gusto è qualcosa che si evolve, secondo me, poi sempre nella vita di un artista. Nella mia sono molto, come dire, anche famelico di musica, e quindi mi piace sperimentare, buttarmi in delle cose anche nuove che non ho ancora fatto.
2: Fragole Amare, Caruccio, a dopo.

0: Cosimo Alfano.
1: Siamo tornati con Caruccio, abbiamo sentito appunto questa bellissima canzone, perché da un po' di tempo a questa parte c'è questo nuovo sound di Caruccio che è irriconoscibile, come ti avevo detto in un messaggio, vai sempre a colpo sicuro.
2: Ah, ti ringrazio, sì,
1: e anche dalle copertine ultimamente hanno una linea loro.
2: Sì,
1: diversa.
2: Sì, sto lavorando molto sulla parte visiva del progetto e devo dire per me è anche un po' un ritorno a quello che in realtà ascoltavo da bambino, nel senso che poi a casa di mamma c'erano i CD dei cantautori anni 70, anni 80, così, quindi...
1: Il vinile sicuramente.
2: Sì, e poi anche, cioè, anche insomma mio papà mi faceva ascoltare, ascoltava tanta musica di quegli anni, quindi l'ascoltavo anch'io. E quindi diciamo che anche il suono degli ultimi brani in generale del progetto va anche un po' a riprendere e ritornare a un modo, uno stile anche di songwriting che è quello con cui ho iniziato ascoltando le prime cose. E quindi... mi fa piacere che si noti una coerenza stilistica, perché qualcosa che mi spacca il cervello.
1: La primissima volta che ti ho visto live, dove poi ci siamo conosciuti, è stato allo Spazio 211, dove tu in realtà non ti chiamavi ancora con nome e cognome, ma il nome d'arte Fract.
2: Sì, sì, sì.
1: E musica totalmente diversa, musica è più elettronica. Un look diverso,
2: sì,
1: è biondo.
2: Sì, sì, ma anche perché in quel periodo ero molto, cioè, diciamo, molto preso anche dalla produzione musicale, perché sai, mi conosci, insomma, faccio anche il producer, quindi ero molto dentro i suoni di synth, le drum machine, quindi insomma, sì, ero molto affascinato, lo sono ancora tuttora, sì, sì. E cerco sempre di integrare un po' tutto, però sì. Sono tornato anche a un mood più naturale,
1: ecco, allora, sì. Quindi infatti da lì in poi Paolo Caruccio, perché
2: solo il mio cognome, che tutti mi chiedono ma perché questo nome d'arte, adesso che ho il mio cognome come nome d'arte mi chiedono ma perché questo nome d'arte, e io rispondo per l'anagrafe, così.
1: Scrivendo e producendo tu lavori con personaggi molto noti, tra cui ultimamente hai collaborato con Chiara Valli.
2: Sì,
1: la produzione appunto di Valentina Parisse, che è stata ospite a Parla con Cosimo, dove abbiamo appunto parlato di te, perché tu sei stato anche tra i due produttori, quindi.
2: Sì, sì, beh, tanto sono veramente contento di questa collaborazione. Stimo tantissimo il lavoro di Chiaravalli, che è un maestro, cioè davvero in tutti i sensi. E tra l'altro la canzone che è uscita, che abbiamo prodotto, è stata proprio scritta qua vicino, a 10 minuti qua dalla radio, perché è stata scritta nel mio studio. E appunto abbiamo scritto questo brano con Vale, e che poi su cui ho iniziato a lavorare, e poi la produzione è passata in mano a Luca, che insomma ha messo il suo stile, la sua firma.
1: Il tuo studio qui spesso sei a Milano?
2: Sì, beh, certamente per produzione, diciamo il centro poi della vita musicale è a Milano, però io, come dire, sono anche contento di stare nella mia tana a Torino.
1: Vabbè, Torino comunque l'arte la mastica, sì, bene, quindi è una città veramente artistica, di musica, di cinema, di qualsiasi altro tipo di arte. Ci sono delle... La domanda che volevo farti, dal periodo Fracte al periodo Paolo Caruccio, quanto ti senti cambiato?
2: Ma in realtà io lo sento molto in continuità, nel senso che poi alla fine credo che poi lo stile anche della scrittura delle canzoni, con qualche modifica stilistica, ma sia sempre riconoscibile, sia sempre io. Comunque il modo in cui mi approccio alla scrittura sicuramente è lo stesso, cerco di scrivere le cose in modo più autentico possibile e dargli il mio taglio, la mia visione, quindi sicuramente è cambiato il suono, magari in certe cose sono cambiate anche cose della vita, che
1: racconti da scrivere,
2: cose da raccontare, mondi e cose, però sì, in generale comunque lo sento come un percorso, quindi assolutamente in continuità.
1: C'è in progetto un album?
2: Questa è una domanda da un milione. No, vabbè, diciamo
1: che adesso vanno di moda i singoli, no? Però poi alla fine si raccolgono questi singoli,
2: certo,
1: e si può uscire un album.
2: Guarda, potenzialmente potrei farne uscire due o tre
1: subito
2: perché ho una quantità di di demo provini.
1: Ma noi aspettiamo, quindi mi raccomando.
2: Solo che io poi sono un po' matto e quindi cioè, arrivo sempre alla fine dei provini e poi dico no, però aspetta, continuiamo a scrivere, scriviamone un altro, facciamo ancora una cosa.
1: Non rischi che poi lo cambi il programma.
2: Poi esatto, sì. Poi
1: c'è una volta poi messo su CD, non mi
2: può. Ci saranno 20, 30 brani pronti, insomma. Okay. Però vediamo, adesso facciamo, ci concentriamo insomma su questo singolo, che sono contentissimo che sia uscito, e ci saranno anche altri brani pronti che insomma spero usciranno, e chissà, magari andranno tutti insieme in un disco, lo spero presto.
1: Lo speriamo anche noi. Scrivi più con l'aiuto della chitarra o con il pianoforte?
2: Ma guarda,
1: dipende dal brano.
2: Dipende un po' dal brano. A volte sì, con la chitarra diciamo è un approccio più come dire, cioè diciamo veloce, perché la chitarra è anche il mio strumento, quindi più istintivo, ok? Magari sul piano invece lavoro di più, magari sulle armonie, sull'arrangiamento, okay. Sicuramente sì. Però sì, in generale dipende dal brano. A volte mi lascio anche solo ispirare dalla musica che sento, quindi parto anche da un beat, delle percussioni, okay. Come tra l'altro è stato per Fragole Amare, dove stavo ascoltando anche un po' questi dischi di musica diciamo anche sudamericana, così, okay. Ci sono tante percussioni sudamericane, quindi volevo proprio questo mondo un po' così etereo, ritmico, però anche molto rilassato. Dipende.
1: È quello che si sente, infatti, quello che abbiamo assaporato ascoltando Fragole Amare. In realtà è vero, il testo forse ricorda un po', come dici tu, questo amaro, no? Che lascia
2: questo amaro, amore.
1: Questo amaro della fragola, che poi in realtà non è proprio così nel frutto. Però essendo un brano estivo, per noi è una fragola dolce alla fine.
2: Dai, sì, no, sicuramente l'estate è un elemento del brano che insomma che spero che emerga, e insomma non è un caso anche che sia uscita adesso.
1: Probabilmente ti ha anche ispirato a fare il video in bianco e nero, perché Fragola Amare toglie il colore della fragola.
2: Esattamente, sì, assolutamente sì. Il bianco e nero è stata la prima cosa che abbiamo deciso con Gianluca, ed è stata la cosa che ci ha guidato in tutte le scelte estetiche della realizzazione del video.
1: Anche della fotocamera che usi, della macchina fotografica.
2: Della macchina fotografica.
1: All'epoca si chiamava macchina fotografica.
2: Che tra l'altro ho dietro forse. Sì, sì, quella è una macchina fotografica analogica. Mi piace scattare.
1: E quindi vai ancora a sviluppare.
2: Vado a sviluppare le foto, perché comunque un po' mi ha annoiato vedere sempre tutte le foto fatte con l'iPhone, così sono un po' tutte uguali. E poi mi piace questa cosa,
1: l'attesa di aspettare come sarà la foto.
2: Questa cosa rende poi anche le foto, i momenti che scatti, più importanti, perché poi questo fatto che tu non rivedi la foto, non ne puoi fare infinite.
1: Infatti, ne fai una.
2: E poi la porti a sviluppare, aspetti, paghi lo sviluppo, tutto. Alla fine, quando hai la foto,
1: la apprezzi,
2: cioè anche ha un valore più importante quel
1: infatti
2: momento.
1: Tutte infatti. Quelle che facciamo in digitale, alla fine, quasi tutte.
2: Poi le butti.
1: Metti caso una, la stampi, tutte le altre. Certo. Non è che le butti, però rimangono nell'hard disk e prima o poi uno le rivedrà.
2: Certo.
1: Si spera. Paolo, io ti ringrazio tantissimo di averci presentato Fragola Amare. Volevo far vedere anche la cartella stampa, perché è fighissima.
2: Grazie,
1: scusami,
2: grazie.
1: Il termine, ma è fighissima. Poi i due pallini rossi è l'unica cosa che ricorda la fragola.
2: Sì. Grazie mille, grazie a te, grazie per lo spazio. È sempre un piacere, insomma, farci una chiacchierata, Cosimo.
1: Allora, lasciamo un saluto agli ascoltatori, così, anche perché loro sanno benissimo che quando poi ci guarderanno in video, perché subito dopo l'intervista radiofonica esce il video, hanno sotto il link per vedere questo video.
2: Okay.
1: Di Fragole Amare.
2: Allora, grazie a tutti, e se vi va ascoltatela e ditemi cosa ne pensate.
1: Li obbligo, altro che se vi va. Ciao a tutti, alla prossima puntata.
0: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
3: Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
4: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
5: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Trump nel mirino dell'Iran, allerta di Stati Uniti ed Israele. Spagna, maxi rogo in Andalusia, 11 le vittime accertate. Il caso di 30 secondi, sentenza ribaltata nell'appello bis, è stato condannato per violenza l'ex sindacalista di Malpensa. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
9: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Buon pomeriggio dalla redazione, venerdì 10 luglio, al microfono Giuliano Ferrigno. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence su un presunto nuovo piano iraniano per colpire Donald Trump. Il presidente americano dichiara: sono il primo della lista. Mentre resta alta la tensione tra Washington e Teheran, il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz dopo il blocco delle ultime ore a causa delle ostilità tra Stati Uniti e Iran sembra aver ripreso, lo riferisce Al Jazeera, citando dati di monitoraggio navale e dichiarazioni delle autorità giapponesi. Israele valuta un possibile nuovo coinvolgimento nelle operazioni statunitensi. Andiamo in Spagna, ed 11 morti, il bilancio provvisorio delle vittime del vasto incendio boschivo nell'area di Los Gallardos, nella provincia andaluza di Almeria, secondo quanto ha reso noto l'assessore regionale alla presidenza alle emergenze Sanz. In questo momento potremmo anche parlare di 12 morti perché ce n'è ancora uno da confermare, ma purtroppo il bilancio potrebbe aumentare, sono ancora 19 dispersi. In auto in fuga dalle fiamme trovati i corpi di 4 britannici, un migliaio le persone evacuate nella zona, la caduta di un cavo elettrico origine del rogo. Torniamo in Italia. Condannato a 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista che lavora all'aeroporto di Malpensa è imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia di una hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con 2 sentenze di primo e secondo grado il 48enne era stato assolto perché avevano scritto i giudici la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Poi la Cassazione ha annullato con invio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio. La pagina sportiva, il tennis, scatta il giorno delle semifinali a Wimbledon. Sul centrale Sinner affronta Djokovic per un posto nella finale di domenica. È il 12° confronto fra i due. Calcio ai mondiali, questa sera si giocano i quarti tra Spagna e Belgio. Chi vince affronterà la Francia in semifinale, che ieri ha vinto contro il Marocco. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
10: Che intenzioni hai adesso?
11: Vedere il mondo.
12: Guardare oltre i muri. Cose pericolose da raggiungere.
11: Sì.
13: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
14: Questo è Merion the Road.

0: musica italiana.
1: Musica italiana, ma non solo musica italiana, anche i grandi successi internazionali fanno parte sempre del nostro pomeriggio qui su Torino International, anche nel nostro appuntamento di Merund Road, che ritorna puntuale in questo venerdì 10 luglio. Come sempre ben ritrovati da Maria Teresa Mirelli, e posso dire che come ogni venerdì che si rispetti, cercheremo anche di raccontarvi, di proporvi quelle che sono le nostre novità, quelle che ci accompagneranno nelle prossime settimane e anche insomma nei prossimi mesi estivi, per far sì che poi magari diventino i classici tormentoni e che ci permettano poi di ricordare col tempo quella determinata situazione accompagnata da quello specifico brano. Oggi insomma celebreremo anche gli appuntamenti del fine settimana per chi rimane in città, che cosa ci propone questo weekend, e daremo come sempre uno sguardo a ciò che accade non solo nel nostro paese ma in generale nel mondo. Diciamo che per quanto riguarda le giornate principali, posso dirvi che il 10 luglio non ospita giornate magari internazionali ufficiali, però è costellato da varie ricorrenze, come ad esempio il World Kebab Day. Chi non l'ha mai mangiato almeno una volta nella vita e che non è diventato persino un piatto preferito. E poi c'è anche il National Kitten Day. Insomma, di giornate particolari ce ne sono, le andremo a scoprire insieme. Io vi aspetto tra pochissimo per entrare nel vivo di questa prima ora di Merund Road.
2: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da AT Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.ateclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino.

0: forse non tutti sanno che il genio di Michael Jackson è ancora più evidente se si pensa che componeva senza alcuna formazione musicale alle spalle i suoi brani. Infatti non sapeva né leggere né scrivere quella che è la notazione musicale, e il suo metodo prevedeva la registrazione delle idee tramite imitazioni vocali degli strumenti. Quindi canticchiava per poi sovrapporre gli accordi della melodia, e quindi l'ingegnere magari del suono in questo caso dettava gli accordi di chitarra nota per nota, cantava gli arrangiamenti d'archi parte per parte in un registratore a cassette, e tutto questo andava avanti fino a quando insomma il brano non diventava realtà. Insomma, sappiamo che Michael Jackson è un genio, anche se molti dei brani più famosi della sua carriera non sono stati scritti da lui, cioè non riportano chiaramente la sua firma. Tra questi Thriller, perché è stato firmato da Rod Temperton, Man in the Mirror, che è contenuta nell'album Bad, non è opera sua perché porta la firma di Glenn Ballard e Siedah Garrett, anche se può sembrare un brano piuttosto autobiografico, non lo è. Insomma, e poi c'è anche Ben, il primo singolo numero uno della sua carriera da solista, che era stato scritto da Don Black e Walter Shelf. Insomma, questi sono i brani che lui non ha scritto, ma nonostante tutto possiamo ancora una volta dire che Michael Jackson è stato e comunque sarà sempre un genio e un'icona del pop.
1: Torino International. You're what I-

Taylor Swift potremmo definirla una sorta di remida. Tra l'altro anche questo 2026 è davvero speciale per lei, non solo perché il 3 luglio scorso finalmente si è sposata, quindi un matrimonio molto pensato e molto raccontato, no? Per quei dettagli che si sono saputi solo successivamente, perché vi ricordate era totalmente blindato, nessun dettaglio è riuscito ad uscire dal giorno vero e proprio. Ma allo stesso tempo la nostra Taylor Swift continua a macinare chiaramente una serie di successi, perché in occasione dello speciale dedicato all'ultima data del suo precedente tour ha conquistato 5 nomination a quelli che sono i prime time degli Emmy Awards 2026. Un risultato dunque che ancora una volta sottolinea come Taylor Swift non si occupi più soltanto di classifica musicale, ma davvero tutto ciò che riguarda lo spettacolo americano, la cronaca rosa, la cultura pop, la televisione, insomma tutto sembra muoversi intorno al suo universo, e questo ovviamente crea davvero un seguito incredibile, e ogni volta che si nomina Taylor Swift qualcosa accade, e accade ovviamente di bello per lei ma anche per tutti coloro che la seguono. Tra l'altro questa 78esima edizione del Primetime Emmy Awards andrà in scena a Los Angeles e avremo modo di scoprire solo il 14 settembre se riuscirà ad aggiudicarsi il premio e trasformare ancora una volta un momento della sua vita in un vero e proprio momento culturale.

0: oggi 10 luglio esce il nuovo album dei Rolling Stones qui con In The Stars, e qualcuno dice che potrebbe addirittura essere il migliore album della loro carriera ed è il 25esimo insomma della loro storia. Addirittura si parla di un album a 64 anni da quello che è stato il loro esordio ufficiale, anche perché se dovessimo guardare le carte d'identità di Mick Jagger, di Keith Richard, insieme insomma scopriremo che recitano più di 160 primavere. Dunque 14 canzoni che riprendono vocabolario e storia dei Rolling Stones qui alle 15.33 nel pomeriggio di Torino International. E a proposito di novità, se oggi è uscito insomma il nuovo album Foreign Tongue, beh, andiamo a scoprire una novità tutta italiana di un artista che lo abbiamo già conosciuto più volte e che di recente ha collaborato con Noemi, infatti ci hanno accompagnato insomma con il loro singolo Per un po', e adesso ritorna dopo Farfalle nello stomaco con un'altra novità e che insomma debutta in questo luglio 2026 e che è stato secondo me costruito proprio per l'estate, visto il ritmo coinvolgente e anche il ritornello immediato che vi entrerà nella testa, anche se in realtà il brano affronta uno dei temi più raccontati di sempre, cioè il tradimento, cioè della serie viene dato a voce a chi tradisce e anche a chi viene tradito. Insomma, ci ascoltiamo Carmela, lui è Cioffi e questa è la nostra prima novità su Torino International.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

Paola Young from Down Here su Torino International, così come c'è una classifica non di brani musicali ma di città che vengono considerate tra le più belle del mondo da girare a piedi. Ancora una volta ci ha pensato questa piattaforma, si chiama Guru Walk, che si è basata su oltre 467.000 recensioni raccolte tra aprile 2025 e aprile 2026 per stilare appunto la top 10. Ma andando direttamente sul podio troviamo una città italiana, vale a dire Roma, che conquista questo suo primato assoluto e che permette appunto di essere considerata una delle città più belle del mondo da girare a piedi. Al secondo posto e al terzo posto ci sono rispettivamente Madrid e Budapest, ma quello che si può comprendere da questa classifica è che le città europee sono quelle più presenti nella top 10, infatti le altre sono Praga, Lisbona, Amsterdam, Porto, Barcellona, Londra e Berlino. Quindi un dato che emerge che il continente europeo predomina nel settore di quello che è il turismo urbano a piedi, e tutte le prime 10 posizioni sono infatti occupate, come vi dicevo, da città europee. E poi però, se andiamo nello specifico dell'Italia, possiamo scoprire che ci sono altre città che sono considerate tra le più belle da visitare a piedi, e sono, oltre a Roma che come vi dicevo si è aggiudicata la prima posizione, c'è Firenze al 15° posto, Napoli al 40°, Milano che non manca mai al 51° anche per questo aspetto, e chiude, possiamo dire, la classifica delle 5 città italiane più belle da questo punto di vista, Venezia in 91° posizione. Insomma, un dato importante che permette di capire la camminabilità urbana attraverso la presenza dei marciapiedi, delle aree verdi accessibili. Insomma, è un indicatore che riflette su quali città ci siano più esperienze di walking tour, che siano più apprezzate e frequentate dai viaggiatori internazionali.

0: nostro pomeriggio qui su Torino International e a tale proposito mi stavo, diciamo, incuriosendo su quelle che sono, mai come adesso, le varie collezioni legate alle tendenze del 2026, no? Perché da sempre ci sono i collezionisti, che possono essere quelli legati alle conchiglie, soprattutto quando si va al mare, le calamite, magari gli oggetti tipici del posto, ma adesso la nuova tendenza, soprattutto da parte di alcuni paesi, è quella di collezionare, pensate un po', i cosmetici e in particolar modo le creme solari. Sì, perché il paese dove c'è più richiesta è la Corea del Sud, che inizia a collezionarle, proprio perché a seconda del paese dove magari l'abitante della Corea del Sud va in vacanza o va via per lavoro, l'acquista, e all'interno di questa crema, a seconda appunto del paese di produzione, ha ingredienti totalmente differenti da quelli che potrebbe trovare presso, insomma, il paese di residenza. E quindi evidentemente tutto questo sta creando un vero e proprio boom di acquisti di creme solari, soprattutto in Europa, visto che alcuni ingredienti sono particolarmente rigidi, richiesti e vietati, rispetto magari ad altri ingredienti presenti negli Stati Uniti o in Canada. Ecco perché si dice, tra l'altro, che le creme europee abbiano dei filtri di protezione molto più alti, proprio per proteggere pelle e ovviamente tutto il nostro corpo. Quindi è indubbio che si dà evidentemente più attenzione alla cura della pelle, e su Instagram o TikTok l'attenzione alla skin care regna sovrana, soprattutto da un popolo come quello coreana. Dunque, tantissimi gli influencer che mostrano i loro trattamenti quotidiani e soprattutto le loro creme solari che hanno acquistato in giro per il mondo. Quindi ricordatevi, tra l'altro, che non c'è più la tendenza di essere super abbronzati. Al contrario, bisogna avere magari quel colore, quel colorito giusto, ma non più, insomma, essere neri, bruciati o eccessivamente insomma rossi, perché alla fine l'abbronzatura va presa sì con moderazione, e lo sappiamo, per tutta una serie di problemi che può scatenare al nostro organismo, ma ancor di più perché, insomma, non fa più tendenza. Quindi sì, ci abbronziamo, ma mediamente, discretamente, ecco. Adesso sappiamo anche questa moda in più per questa estate 2026.
1: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botezi de vis cu hăinuțe și accesorii minunate, invitații, plicuri, bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți, totul pentru copiii 0-12 ani, ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e
2: din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implant chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum, Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bar A, Torino. Telefon 011-02-06-855. Repet, 011-02-06-855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.

prossimo anno ritornerà Elodie con una serie di concerti presso i principali palasport a partire dal prossimo 24 aprile 2027. Ma adesso è tempo di chiudere la prima ora di Meron Road facendolo con un'altra novità, una sorpresa soprattutto per i fan di questa band che ha un traguardo importante in questo 2026 da festeggiare, direi i suoi 50 anni di carriera. Sto parlando degli U2, Bono e compagni, che a sorpresa hanno deciso di far uscire questo brano, un singolo che è già disponibile in radio e poi su tutte le piattaforme e che permetterà di ritrovare un disco nuovo inedito entro la fine del 2026, quindi a 9 anni esatta di distanza dall'uscita del loro ultimo album Songs of Experience. Dunque il brano è anche molto accattivante perché è stato girato lo scorso maggio lungo le strade di Città del Messico, dove mostrano insomma U2 che si esibiscono sul tetto di uno scuola bus decorato da un artista messicano, Chavis Marmol, in questa atmosfera molto gioiosa, carica di energia, che ricorda un po' da vicino quella del videoclip di Where the Streets Have No Name. Dunque eccoli qui insieme, U2 Street of the Dreams, il nostro nuovo singolo per U2, ma soprattutto la nostra novità nel pomeriggio di Torino International.

0: feel compelled to get struck by lightning, and I don't want to.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Trump nel mirino dell'Iran, allerta di Stati Uniti ed Israele. Spagna, maxi rogo in Andalusia, 11 le vittime accertate. Il caso di 30 secondi, sentenza ribaltata nell'appello bis, è stato condannato per violenza l'ex sindacalista di Malpensa. Questo ma anche il mondiale di calcio tra pochissimo, dopo una pausa. Non andate via.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Venerdì 10 luglio, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, essere in apertura. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence su un presunto nuovo piano iraniano per colpire Donald Trump. Il presidente americano dichiara: sono il primo della lista. Mentre resta alta la tensione tra Washington e Teheran. Il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz, dopo il blocco delle ultime ore a causa delle ostilità tra Stati Uniti e Iran, sembra aver ripreso, lo riferisce Al Jazeera, citando dati di monitoraggio navale e dichiarazioni delle autorità giapponesi. Israele valuta un possibile nuovo coinvolgimento nelle operazioni statunitensi. Andiamo in Spagna. Di 11 morti, il bilancio provvisorio delle vittime del vasto incendio boschivo nell'area di Los Gallardos, nella provincia andaluza di Almeria, secondo quanto ha reso noto l'assessore regionale alla presidenza alle emergenze Sanz. In questo momento potremmo anche parlare di 12 morti perché ce n'è ancora uno da confermare, ma purtroppo il bilancio potrebbe aumentare, sono ancora 19 dispersi. In auto in fuga dalle fiamme trovati i corpi di 4 britannici, un migliaio le persone evacuate nella zona, la caduta di un cavo elettrico, all'origine del rogo. Torniamo in Italia, condannato a 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista che lavora all'aeroporto di Malpensa. Pensa imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia di una hostess che nel 2018 raccontò di avere subito abusi. L'ha deciso la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con due sentenze di primo e secondo grado il 48enne era stato assolto perché avevano scritto i giudici la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Poi la Cassazione ha annullato con invio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio. La pagina sportiva, il tennis, scatta il giorno delle semifinali a Wimbledon. Sul centrale Sinner affronta Djokovic per un posto nella finale di domenica. È il 12° confronto fra i due. Calcio ai mondiali, questa sera si giocano i quarti tra Spagna e Belgio. Chi vince affronterà la Francia in semifinale, che ieri ha vinto contro il Marocco. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

0: Lui era ma arrogante nel pomeriggio di Torino International. Siamo entrati ufficialmente nella seconda ora di Merond Road. Irama, che possiamo dire è stato uno dei grandi protagonisti della musica per questo 2026, intanto perché ha pubblicato l'album Antologia della vita e della morte, che ha già raggiunto la certificazione di disco di platino, e poi ha fatto ad inizio giugno questo memorabile concerto evento allo stadio San Siro di Milano, registrando il tutto esaurito. Lo si vede esibirsi in questo periodo sul palco del Team Battiti Live quando va in onda su Canale 5, ed è ufficialmente uno dei giudici del talent show di Sky, vale a dire X Factor 2026, che, come vi ho già detto, andrà in onda il prossimo 10 settembre. Come vi dicevo, Irama ci permette di rientrare nel pomeriggio, questa seconda ora che come al solito ci consentirà di dare uno sguardo alle curiosità, ma anche di ascoltare le novità che tra poco avrò modo di proporvi. Restate con me.
1: Eu vreau din Sfix și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții Fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
2: Torino International.

non gli manca proprio nulla. Sto parlando ovviamente di Ultimo, qui con Acquario. Ultimo che ha scritto una nuova pagina della musica live italiana, visto l'evento di Tor Vergata, ma soprattutto ha sorpreso il suo pubblico, perché al termine del concerto ha annunciato il suo nuovo tour in quello che saranno gli stadi per il prossimo anno. La risposta dei fan è stata immediata, infatti in appena 30 minuti, quando sono state aperte le vendite, devo dire che sono stati acquistati oltre 300.000 biglietti, e questo risultato conferma non solo il legame tra ovviamente Ultimo e il suo pubblico, ma conferma come chiaramente il successo di Roma Tor Vergata non è così difficile da eguagliare, no? Sono certa che riuscirà comunque a radunare altrettanti spettatori in giro per l'Italia, e del resto possiamo dire che Ultimo è uno dei protagonisti assoluti della musica italiana dal vivo, che potrà ancora una volta riempire gli stadi con tanti mesi di anticipo. Il 10 giugno del prossimo anno il tour partirà dallo stadio Tigil di Lignano Sabbiadoro, attraverserà l'Italia fino alla fine di luglio, tante le tappe nei principali impianti del paese, una anche a Torino all'Allianz Stadium il prossimo 16 luglio 2027.

0: Buona domenica, c'è il Saif nel pomeriggio di Torino International che continua insomma a piacere, ad avere un grande successo. A proposito di domenica, o meglio di questo fine settimana, beh, questo secondo weekend di luglio porterà cinema, musica, tradizioni e sapori del territorio. Intanto ritorna il Gran Balloon di Borgo Dora, le aperture speciali della Sala Gonina all'interno della stazione Porta Nuova, le visite dietro le quinte del Teatro Reggio e ancora le serate di cinema all'aperto tra il Parco del Valentino e la pista 500 del Lingotto. E poi non mancheranno chiaramente tutte le varie sagre nei vari comuni più o meno piccoli o grandi del nostro territorio. C'è tra poco la viabilità e come sempre daremo spazio alla redazione e poi ci ritroviamo qua nel nostro pomeriggio di Torino International. A tra poco.
1: Domi 15, studio dentistico Tassoni. Are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ancora un buon venerdì a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente, la statale 32 ticinese è chiusa tra Bellinzago e Oleggio verso Sesto Calende. Il traffico si mantiene scorrevole sulle restanti strade della regione. Questo breve appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: questo periodo diventa sempre più difficile lavorare, soprattutto negli ambienti chiusi, no? Si vorrebbe ovviamente scegliere un luogo dove potersi spostare. Cosa che accade a tutti quei professionisti, a quei freelance, a quei lavoratori smart working che possono eventualmente decidere di spostarsi pur lavorando da remoto? Ecco perché c'è questa nuova opportunità in quello che è il cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso, che ha deciso, attraverso una serie di comuni della Valle Soana, di promuovere questa esperienza, cioè soggiornare per 2 settimane in uno dei borghi alpini di questa valle con un contributo di soli 200 euro. E questo comprende anche l'alloggio, l'accesso agli spazi condivisi e a tutto ciò che può determinare chiaramente il lavoro. Quindi l'obiettivo non è semplicemente offrire una vacanza alternativa, ma permettere ai vari partecipanti di vivere anche la quotidianità della montagna, quindi cercando di conciliare lavoro e tempo libero. Infatti si possono utilizzare queste postazioni di coworking che hanno tutti i servizi, tipo la connessione internet, si potrà lavorare a pochi passi dai sentieri dei boschi e poi, una volta terminata la giornata, dedicarsi alle passeggiate o alle attività all'aria aperta. Del resto, negli ultimi decenni tanti paesi di montagna, avendo subito un calo della popolazione, per fare in modo di cercare di invertire questa tendenza, i comuni hanno scelto proprio di investire in progetti che possono attirare nuove famiglie o comunque persone interessate a viverci anche solo temporaneamente in questi territori. E quindi, attraverso questa quota, direi simbolica, di 200 euro per 2 settimane, i partecipanti potranno usufruire di questa occasione. In particolar modo il progetto della Valle Soana conferma come proprio il futuro dei borghi italiani può passare anche attraverso queste formule innovative, che così possono unire l'ospitalità, la tecnologia, la valorizzazione del territorio, ma soprattutto direi evitare l'ufficio chiuso e magari la presenza di colleghi fastidiosi, e cercare insomma di lavorare bene in un ambiente assolutamente sano.
1: Green International. Love his music.

era l'estate del 1996 quando usciva Wannabe delle Spice Girl. Devo dire, non solo un brano rivoluzionario, ma anche il manifesto di un girl power che ha ridefinito un po' quella generazione. Ci ricordiamo molto bene, insomma, le cinque protagoniste: la Victoria, la Melanie, le due Melanie, quella Brown e la Chisholm, Jerry ed Emma Bunton, che è arrivata in un secondo momento perché ha dovuto sostituire Michelle precedentemente scelta. E da lì, insomma, il mondo discografico è stato sicuramente rivoluzionato attraverso questa girl band, direi la girl band per eccellenza, che insomma conosciamo e che ancora oggi, a distanza insomma degli anni, apprezziamo, le Spice Girls.

personalmente non vedo l'ora di vedere il prossimo 15 ottobre 2026 il film biografico Yesso Paz, per scoprire un po' quello che è stato il mondo creativo e non solo di Pino Daniele, qui con Again nel pomeriggio di Torino International. Beh, si parla ancora di mondiali nonostante insomma la sconfitta di ieri del Marocco, ci sono le altre squadre che devono continuare il loro percorso per poi arrivare in semifinale e in finalissima, e domani 11 luglio, quindi sabato, continuano le partite. In particolar modo ce n'è una che piacerà moltissimo perché si sfidano a quello che è l'Hard Rock Stadium di Miami, Norvegia ed Inghilterra, dunque sono i quarti di finale della Coppa del Mondo di calcio. E una cosa curiosa è che la maglia ufficiale della nazionale norvegese è introvabile, infatti diverse testate giornalistiche hanno raccontato questo assurdo caso commerciale, quello di acquistare, di non riuscire ad acquistare le maglie relegate alla Norvegia, e le scorte della Nike e dei diversi rivenditori europei sono esaurite, e a Oslo i tifosi si sono messi in coda dalla notte prima per accaparrarsi una maglietta, quella che è la maglietta ufficiale insomma della nazionale. E diciamo che la domanda è stata ampiamente sottovalutata, come ammesso dalla stessa federazione calcistica norvegese, perché l'interesse dei tifosi ha superato ogni previsione. C'è da dire che già prima della sfida contro il Brasile si era evidenziata questa tendenza, e infatti si raccontava di negozi norvegesi in affanno per le poche scorte disponibili che venivano vendute in pochi minuti, e in tutto il paese la maglia rossa della nazionale è diventata l'oggetto più desiderato dell'estate. E non è un caso quindi che mercoledì mattina si sia formata una coda lunghissima di 600 metri davanti al punto di vendita nel negozio storico di Oslo. In attesa infatti dell'apertura i tifosi hanno trascorso la notte tra coperte, sedie, cibo e giochi di carte per cercare le ultime maglie disponibili. Tra l'altro non c'è neanche bisogno di dirlo, ma online è scattato il famoso reselling, cioè come spiegano anche dalla BBC, per acquistare la maglia rossa Nike Norway 2026 Stadium si arrivano a spendere persino 416 euro su alcuni siti di rivendita, quindi quattro volte il prezzo che quello iniziale è di 105 euro. Stesso discorso per la maglietta nera da trasferta, visto che il prezzo di listino è uguale, che online viene venduta oltre 270 euro. Insomma, come spesso capita, quando qualcosa piace, beh, tutti la vogliono, e di conseguenza arrivano le cifre folli dei cosiddetti reseller.

You and Me, Biagio Antonacci. Sono le 16:56 e questo significa che è arrivato il momento di chiudere l'appuntamento di Maroon Road. Poi, come ogni venerdì pomeriggio, in realtà come ogni pomeriggio da lunedì al venerdì, dalle 17 in poi arriva Nick. Il venerdì so che è il suo appuntamento più speciale, visto che c'è sempre la classifica e le novità da raccontare. Tra poco vi lascerò con Katy Perry, che tra l'altro si esibirà in Italia domenica prossima, 19 luglio, su quello che è il palco dell'incantevole Lucca Summer Festival, e lo farò con uno dei brani che ha fatto uscire lo scorso giugno, con tanto di video dove sicuramente si vede una Katy Perry un pochino più rabbiosa del solito, anche se la sua storia d'amore sta andando a gonfie vele. E vi auguro ovviamente una buona serata, ma ancor di più un buon inizio di fine settimana. Noi ci ritroviamo sempre lunedì a partire dalle 15 per un nuovo appuntamento di Maroon Road. Ciao da Maria Teresa.

0: Sono le 17:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Trump nel mirino dell'Iran, allerta di Stati Uniti ed Israele. Spagna, maxi rogo in Andalusia, 11 le vittime accertate. Il caso di 30 secondi, sentenza ribaltata nell'appello bis, è stato condannato per violenza l'ex sindacalista di Malpensa. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Nuovo appuntamento con l'informazione, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence su un presunto nuovo piano iraniano per colpire Donald Trump. Il presidente americano dichiara: sono il primo della lista. Mentre resta alta la tensione tra Washington e Teheran. Il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz, dopo il blocco delle ultime ore a causa delle ostilità tra Stati Uniti e Iran, sembra aver ripreso, lo riferisce Al Jazeera, citando dati di monitoraggio navale e dichiarazioni delle autorità giapponesi. Israele valuta un possibile nuovo coinvolgimento nelle operazioni statunitensi. Andiamo in Spagna, e di 11 morti il bilancio provvisorio delle vittime del vasto incendio boschivo nell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria, secondo quanto ha reso noto l'assessore regionale alla presidenza alle emergenze Sanz. In questo momento potremmo anche parlare di 12 morti, perché ce n'è ancora uno da confermare, ma purtroppo il bilancio potrebbe aumentare, sono ancora 19 dispersi. In auto in fuga dalle fiamme trovati i corpi di 4 britannici, un migliaio le persone evacuate nella zona. La caduta di un cavo elettrico, l'origine del rogo. Torniamo in Italia, condannato a 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista che lavora all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia di una hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. L'ha deciso la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con due sentenze di primo e secondo grado il 48enne era stato assolto perché avevano scritto i giudici la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Poi la Cassazione ha annullato con invio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio. La pagina sportiva, il tennis, scatta il giorno delle semifinali a Wimbledon. Sul centrale Sinner affronta Djokovic per un posto nella finale di domenica. È il 12° confronto fra i due. Calcio ai mondiali, questa sera si giocano i quarti tra Spagna e Belgio. Chi vince affronterà la Francia in semifinale, che ieri ha vinto contro il Marocco. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinix e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinix.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International.

0: Torino International.
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
3: Torino Internet.

0: dopo tenen tenen.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Ma secondo te è una L?
4: Ma no, sarà una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International. DJ Nick presenta clasamentul oficial Radio Torino International. Cele mai ascultate și cele mai votate piese ale săptămânii.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Trump nel mirino dell'Iran, allerta di Stati Uniti ed Israele. Spagna, maxi rogo in Andalusia, 11 le vittime accertate. Il caso di 30 secondi, sentenza ribaltata nell'appello bis, è stato condannato per violenza l'ex sindacalista di Malpensa. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, ancora esteri in primo piano. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence su un presunto nuovo piano iraniano per colpire Donald Trump. Il presidente americano dichiara: sono il primo della lista. Mentre resta alta la tensione tra Washington e Teheran. Il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz, dopo il blocco delle ultime ore a causa dell'ostilità tra Stati Uniti e Iran, sembra aver ripreso, lo riferisce Al Jazeera, citando dati di monitoraggio navale e dichiarazioni delle autorità giapponesi. Israele valuta un possibile nuovo coinvolgimento nelle operazioni statunitensi. Andiamo in Spagna, ed 11 morti, il bilancio provvisorio delle vittime del vasto incendio boschivo nell'area di Los Gallardos, nella provincia andaluza di Almeria, secondo quanto ha reso noto l'assessore regionale alla presidenza alle emergenze Sanz. In questo momento potremmo anche parlare di 12 morti, perché ce n'è ancora uno da confermare, ma purtroppo il bilancio potrebbe aumentare, sono ancora 19 dispersi. In auto in fuga dalle fiamme trovati i corpi di 4 britannici, un migliaio le persone evacuate nella zona, la caduta di un cavo elettrico, all'origine del rogo. Torniamo in Italia. Condannato a 1 anno e 2 mesi, l'ex sindacalista che lavora all'aeroporto di Malpensa è imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia di una hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con 2 sentenze di primo e secondo grado il 48enne era stato assolto perché avevano scritto i giudici la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Poi la Cassazione ha annullato con invio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio. La pagina sportiva, il tennis, scatta il giorno delle semifinali a Wimbledon. Sul centrale Sinner affronta Djokovic per un posto nella finale di domenica. È il 12° confronto fra i due. Calcio ai mondiali, questa sera si giocano i quarti tra Spagna e Belgio. Chi vince affronterà la Francia in semifinale, che ieri ha vinto contro il Marocco. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
8: What time is it?
9: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
10: Summer is happiness.
11: Summer's coming up.
12: Summer is one of my favorite times of year.
9: Summer is here. Summer is here.
13: Happy summertime.
9: I'm my number one station. Number one station.
6: Torino International.

0: info@torinointernational.com.
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni, al pomeriggio instabilità in aumento con sviluppo di temporali su Alpi, Prealpi e Appennini, più asciutto su coste e pianure con nuvolosità e schiarite, in serata e nottata tendenza al miglioramento ma ancora molte nubi con residui fenomeni sui settori alpini. Al centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con sole prevalente, al pomeriggio locali acquazzoni o temporali in sviluppo nelle zone interne, specie in Appennino, ancora soleggiato altrove, in serata ritorna la stabilità diffusa con ampie schiarite. Al sud e sulle isole, al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente, al pomeriggio poche variazioni con cieli per lo più soleggiati, salvo qualche addensamento in Appennino. Tra serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime stabili o lieve rialzo, salvo una lieve flessione al sud. Massime stabili o in calo al nord e sulle isole maggiori e in rialzo al centro-sud. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Trump nel mirino dell'Iran, allerta di Stati Uniti ed Israele. Spagna, maxi rogo in Andalusia, 11 le vittime accertate. Il caso dei 30 secondi, sentenza ribaltata nell'appello bis, è stato condannato per violenza l'ex sindacalista di Malpensa. Questo ma anche i mondiali di calcio, tra pochissimo, dopo una pausa, non andate via.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091-709-8355 o invia un WhatsApp al numero 392-996-2493.
8: Ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence su un presunto nuovo piano iraniano per colpire Donald Trump. Il presidente americano dichiara: sono il primo della lista. Mentre resta alta la tensione tra Washington e Teheran. Il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz dopo il blocco delle ultime ore a causa delle ostilità tra Stati Uniti e Iran sembra aver ripreso, lo riferisce Al Jazeera, citando dati di monitoraggio navale e dichiarazioni delle autorità giapponesi. Israele valuta un possibile nuovo coinvolgimento nelle operazioni statunitensi. Andiamo in Spagna, e di 11 morti il bilancio provvisorio delle vittime del vasto incendio boschivo nell'area di Los Gallardos, nella provincia andaluza di Almeria, secondo quanto ha reso noto l'assessore regionale alla presidenza alle emergenze Sanz. In questo momento potremmo anche parlare di 12 morti perché ce n'è ancora uno da confermare, ma purtroppo il bilancio potrebbe aumentare, sono ancora 19 dispersi. In auto in fuga dalle fiamme trovati i corpi di 4 britannici, un migliaio le persone evacuate nella zona, la caduta di un cavo elettrico, all'origine del rogo. Teniamo in Italia, condannato a 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista che lavora all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia di una hostess che nel 2018 raccontò di avere subito abusi. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con 2 sentenze di primo e secondo grado il 48enne era stato assolto perché avevano scritto i giudici la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Poi la Cassazione ha annullato con invio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio. La pagina sportiva, il tennis, scatta il giorno delle semifinali a Wimbledon. Sul centrale Sinner affronta Djokovic per un posto nella finale di domenica. È il 12° confronto fra i due. Calcio ai mondiali, questa sera si giocano i quarti tra Spagna e Belgio. Chi vince affronterà la Francia in semifinale, che ieri ha vinto contro il Marocco. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
7: Dor de Folklore. Dor de Folklore. Emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: 335-56-51-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
17: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Attenzione! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Sono le 22.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
7: Bentornati a Parco Cosimo, bentornati qui negli studi di Radio Trio International e bentornato dopo 3-4 anni,
8: sì.
7: Caruccio, ciao.
8: Ciao Cosimo, ciao e sono molto contento di rivederti.
7: Allora, tu sei stato ospite nelle prime puntate quando ero ancora su Radio Party One e era ancora web radio, quindi cominciavamo a fare i primi video e tu hai fatto parte, che poi abbiamo fatto anche un piccolo backstage dove abbiamo cantato insieme.
8: Siamo stati pionieri.
7: Oggi presentiamo il singolo che è uscito proprio oggi, che Fragole Amare il titolo.
8: Sì, grazie per la possibilità e lo spazio.
7: Ci tenevo proprio a far uscire il giorno l'intervista proprio il giorno dell'uscita del singolo. Fragole Amare. In realtà le fragole sono dolci quando si mangia.
8: Le fragole sono dolci, ma in questa canzone sono un po' amare, perché sono un po' anche una metafora, no? Mm. Una canzone che intanto, quindi ha questo mood un po' desertico, un po' anche metafisico, se vuoi. Mi piaceva raccontare un'estate anche un po' appunto psichedelica, ok? Come se fosse un po' una... immaginavo una poesia di Montale, no? Quando la scrivevo. E Fragole Amare è appunto anche un po' una metafora di queste promesse che sembrano dei frutti gustosi e dolci da mordere, ma poi
7: invece lasciano
8: l'amore in bocca, sono fatti, fanno male, ma nonostante questo ne vuoi ancora, ecco, quindi...
7: C'era un'altra tua canzone che aveva una frase del genere?
8: Può essere.
7: Forse
8: ricado negli stessi errori.
7: Allora, una copertina che ricorda un po' gli anni 70, 80 no, 70.
8: Sì, dai, 60-70.
7: Quando si andava a comprare i 45 giri.
8: Sì, a me, io sono nato molti anni dopo, no. Però mi affascina molto quel mondo, quell'estetica. Sì, diciamo che anche erano anni, sai, di sperimentazione, dove anche era tutto da fare nel mondo della musica, quindi c'era anche molta libertà,
7: sì.
8: No?
7: Prime radio libere
8: e insomma c'era anche un gusto estetico stilosissimo che a me piace molto e che ho ripreso nella copertina, sì.
7: E anche il videoclip, tutto in bianco e nero, richiama quegli anni, anche il formato che hai usato, sì. Per non è il 16 noni o anche un rettangolare un pochino di meno del 16 noni, ma hai usato proprio il quadrato,
8: sì,
7: che
8: sì, sì, sì,
7: il formato,
8: sì,
7: della TV d'epoca.
8: Sì, il video è stato molto divertente realizzarlo, tra l'altro ci tengo a ringraziare Santa Monica che è il regista, e è stato proprio un'esperienza assolutamente in linea con la canzone, perché ci siamo inerpicati sui Monti Pelati, che sono questo posto incredibile nel Canavese, che sembra veramente un set cinematografico di un western quasi, perché insomma, a differenza dei boschi e le montagne piemontesi, lì c'è questa vegetazione brulla, ci sono poche cose, quindi siamo arrivati lì che ci sembrava di essere, capito, in Arizona o in qualche deserto della California. Abbiamo girato questo video un po' anche qua con qualche vibe psichedelica e tutto, che abbiamo realmente vissuto, perché praticamente dopo un'ora o poco più, con la nostra proverbiale disorganizzazione, ci siamo dimenticati di portare l'acqua, abbiamo finito l'acqua, quindi abbiamo girato tutto il giorno sotto il sole senza acqua, quindi alla fine avevamo veramente le visioni, anche se non avevamo assunto nessuna sostanza,
7: altro che
8: Fragole Amare. Quindi è stato molto divertente, e se vi va andatelo a vedere, perché insomma ci sono tante cose simpatiche.
7: Adesso quello riguarda con un altro occhio.
8: Sì.
7: Io direi andiamo a sentire Fragole Amare e poi dopo voglio parlare anche un po' della tua storia, della musica, anche perché tu hai scritto anche per altri.
8: Sì, sì, sì.
7: Ultimamente è un po' cambiato il tuo mondo artistico.
8: No, sai, è sempre un po' in evoluzione, nel senso che la ricerca musicale, il gusto è qualcosa che si evolve, secondo me, poi sempre nella vita di un artista. Nella mia sono molto, come dire, anche famelico di musica, e quindi mi piace sperimentare, buttarmi in delle cose anche nuove che non ho ancora fatto.
7: Fragole amare, Caruccio, a dopo.

0: Simo Alfano.
1: Siamo tornati con Caruccio. Abbiamo sentito appunto questa bellissima canzone, perché da un po' di tempo a questa parte c'è questo nuovo sound di Caruccio che è irriconoscibile, come ti avevo detto in un messaggio. Vai sempre a colpo sicuro.
2: Ah, ti ringrazio. Sì,
1: e diciamo... anche dalle copertine ultimamente hanno una linea loro.
2: Sì,
1: diversa.
2: Sì, sì, sto lavorando molto sulla parte visiva del progetto e devo dire per me è anche un po' un ritorno a quello che in realtà ascoltavo da bambino, nel senso che poi a casa di mamma c'erano i CD dei cantautori anni 70, anni 80, così, quindi...
1: Il vinile sicuramente.
2: Sì, e poi anche, cioè, anche insomma mio papà mi faceva ascoltava tanta musica di quegli anni, quindi l'ascoltavo anch'io. E quindi diciamo che anche il suono degli ultimi brani in generale del progetto va anche un po' a riprendere e ritornare a un modo, uno stile anche di songwriting che è quello con cui ho iniziato ascoltando le prime cose. E quindi... mi fa piacere che si noti una coerenza stilistica, perché qualcosa che mi spacca il cervello.
1: La primissima volta che ti ho visto live, dove poi ci siamo conosciuti, è stato allo Spazio 211, dove tu in realtà non ti chiamavi ancora con nome e cognome, ma il nome d'arte Fract.
2: Sì, sì, sì.
1: E musica totalmente diversa, musica è più elettronica. Un look diverso,
2: sì,
1: biondo.
2: Sì, sì, ma anche perché in quel periodo ero molto, cioè, diciamo, molto preso anche dalla produzione musicale, perché sai, mi conosci, insomma, faccio anche il producer, quindi ero molto dentro i suoni di synth, le drum machine, quindi insomma, sì, ero molto affascinato, lo sono ancora tuttora, sì, sì. E cerco sempre di integrare un po' tutto, però sì. Sono tornato anche a un mood più naturale,
1: ecco, okay. Sì. Quindi infatti da lì in poi Paolo Caruccio, perché
2: solo il mio cognome, che tutti mi chiedono ma perché questo nome d'arte,
1: adesso che
2: ho il mio cognome come nome d'arte mi chiedono ma perché questo nome d'arte.

0: È stata proprio scritta qua vicino, a 10 minuti qua dalla radio, perché è
1: Ah,
0: stata
1: ok.
0: scritta nel mio studio. E appunto abbiamo scritto questo brano con Vale, e che poi, su cui avevo iniziato a lavorare, e poi la produzione è passata in mano a Luca, che insomma ha messo il suo
1: A
0: stile, la
1: parte
0: sua
1: il tuo
0: firma.
1: studio qui, spesso sei a Milano?
0: Sì, beh, certamente per
1: Produzioni,
0: produzione,
1: per...
0: diciamo il centro poi della vita musicale è a Milano, però io, come dire, sono anche contento di stare nella mia tana,
1: Vabbè,
0: Torino.
1: Torino comunque l'arte la
0: Sì.
1: mastica bene, quindi è una città veramente artistica, di musica, di cinema, di qualsiasi altro tipo di arte. Ci sono la domanda che volevo farti, dal periodo Fracte al periodo Paolo Caruccio, quanto ti senti cambiato?
0: Ma in realtà io lo sento molto in continuità, nel senso che poi alla fine credo che poi lo stile anche della scrittura delle canzoni, con qualche modifica stilistica, ma sia sempre riconoscibile, sia sempre io. Comunque il modo in cui mi approccio alla scrittura sicuramente è lo stesso, cerco di scrivere le cose in modo più autentico possibile e dargli il mio taglio, la mia visione. Quindi sicuramente è cambiato il suono, magari in certe cose, sono cambiate anche cose della vita,
1: Racconti da scrivere.
0: cose da raccontare, mondi e cose, però sì, in generale comunque lo sento come un percorso, quindi assolutamente in continuità.
1: C'è in progetto un album?
0: Questa è una domanda da 1 milione, no, vabbè,
1: So che adesso
0: diciamo.
1: vanno di moda i singoli, no? Però poi alla fine si raccolgono questi singoli e si fa uscire
0: Certo,
1: un album.
0: guarda. Potenzialmente potrei farne uscire due o tre subito, perché
1: Subito.
0: ho una quantità di demo,
1: Ma noi
0: provini.
1: aspettiamo, quindi mi
0: Solo che io poi
1: raccomando.
0: sono un po' matto, e quindi cioè, arrivo sempre alla fine dei provini, e poi dico: no, però aspetta, continuiamo a scrivere, scriviamone un altro, facciamo ancora una
1: Però
0: cosa.
1: rischi
0: Poi,
1: che poi lo cambi il brano di continuo.
0: esatto, sì,
1: Invece
0: poi
1: una volta poi messo su CD non mi
0: ci
1: può più
0: saranno 20,
1: dire.
0: 30 brani pronti, insomma, però vediamo. Adesso ci concentriamo, insomma, su questo singolo, che sono contentissimo che sia uscito. E ci saranno anche altri brani pronti che, insomma, spero usciranno, e chissà, magari andranno tutti insieme in un disco, lo spero presto.
1: Lo speriamo anche noi. Scrivi più con l'aiuto della chitarra o con il pianoforte?
0: Ma guarda,
1: Dipende dal brano.
0: dipende un po' dal brano. A volte sì, con la chitarra, diciamo, è un approccio più, come dire, cioè, diciamo, veloce, perché la chitarra è anche il mio strumento, quindi più
1: Ok.
0: istintivo, ok? Magari sul piano invece lavoro di più, magari sulle armonie,
1: Magari più sull'arrangiamento.
0: sull'arrangiamento,
1: Ok.
0: sicuramente sì. Però sì, in generale dipende dal brano. A volte mi lascio anche solo ispirare della musica che sento, quindi parto anche da un beat, delle percussioni, come tra l'altro è stato per Fregole a Mare, dove stavo ascoltando anche un po' questi dischi di musica, diciamo anche sudamericana, così, ci sono tante percussioni sudamericane, quindi volevo proprio questo mondo un po' così etereo, ritmico, però anche molto rilassato.
1: È quello che si sente,
0: Dipende.
1: infatti, è quello che abbiamo assaporato ascoltando Fragola Mare. In realtà è vero, il testo forse ricorda un po', come dici tu, questo amaro, no? Che lascia
0: Questo amore,
1: questo amaro della fragola, che poi in realtà non è proprio così nel frutto, però essendo un brano estivo per noi è una fragola dolce alla
0: dai,
1: fine.
0: sì, no, beh, sicuramente l'estate è un elemento del brano che, insomma, che spero che emerga, e insomma, non è un caso anche che sia
1: Ma
0: uscita
1: probabilmente ti ha
0: adesso.
1: anche ispirato a fare video in bianco e nero, perché fragola mare toglie il colore della fragola.
0: Esattamente, sì, assolutamente sì. Il bianco e nero è stata
1: Voluta.
0: la prima cosa che abbiamo deciso con Gianluca, ed è stata la cosa che ci ha guidato in tutte le scelte estetiche della realizzazione del video,
1: Anche della fotocamera che usi, della macchina fotografica,
0: della
1: perché
0: macchina
1: all'epoca
0: fotografica,
1: si chiamava macchina fotografica, che
0: che
1: usi nel
0: tra
1: video.
0: l'altro ho dietro, forse. Sì,
1: Addirittura.
0: quella è una macchina fotografica analogica. Mi piace scattare.
1: E quindi vai ancora a sviluppare.
0: Vado a sviluppare le foto, perché comunque un po', beh, un po' mi

0: Annoiato vedere sempre tutte le foto fatte con l'iPhone, così sono un po' tutte uguali. E poi mi piace questa cosa
1: l'attesa
0: che
1: di aspettare l'attesa, come sarà la foto.
0: Questa cosa rende poi anche le foto, i momenti che scatti più importanti, perché poi questo fatto che tu non rivedi la foto, non ne puoi fare infinite.
1: Infatti, ne fai una.
0: Poi la porti a sviluppare, aspetti, paghi lo sviluppo, tutto. Alla fine, quando hai la foto,
1: l'apprezzi,
0: cioè anche ha un valore più importante quel momento.
1: Tutte quelle che facciamo in digitale, alla fine, quasi tutte.
0: Poi le butti.
1: Metti caso una, la stampi, tutte le altre. Certo. Non è che le butti, però rimangono nell'hard disk e prima o poi uno le rivedrà.
0: Certo.
1: Si spera.
0: Si spera.
1: Paolo, io ti ringrazio tantissimo di averci presentato Fragola Mare. Volevo far vedere anche la cartella stampa perché è fighissima.
0: Grazie,
1: scusami
0: grazie.
1: Il termine, ma è fighissima. Poi i due pallini rossi è l'unica cosa che ricorda la fragola.
0: Sì. Grazie mille, grazie a te, per lo spazio, è sempre un piacere, insomma, farci una chiacchierata, Cosimo.
1: Allora, lasciamo un saluto agli ascoltatori, così anche perché loro sanno benissimo che quando poi ci guarderanno in video, perché subito dopo l'intervista radiofonica esce il video, hanno sotto il link per vedere questo video.
0: Ok.
1: Di Fragola Mare.
0: Allora, grazie a tutti e se vi va ascoltatela e ditemi cosa ne pensate.
1: Li obbligo, altro che se vi va. Ciao a tutti, alla prossima puntata.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È 1:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Page 152, the woodchuck song.
1: I'm faking!
2: Put some bass on that.

0: Sono le 2.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Get up!
7: Countdown! DJ Nick gives you the best music!